Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale, integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI. L'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi i rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale. Integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI, l'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale. Integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI, l'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare

Per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale, integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UP. L'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi i rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale. Integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI, l'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, the Tech News. Today is September 7, 2016. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. While Nvidia and Micron dominate the headlines, investors are increasingly looking toward the broader infrastructure required to power the AI revolution. Analysts are identifying key players in the underlying hardware and data center space that could see significant growth as demand for computing power scales. These stocks represent a strategic move to diversify into the essential backbone of artificial intelligence, with some experts predicting substantial returns over the next 3 years. The Seattle Times and Newsday are suing OpenAI and Microsoft for infringement. The publications are seeking to have the AI models built on their work destroyed. Terence O'Brien is The Verge's weekend editor. He's covered the tech industry for over 18 years and knows a thing or two about synths. The United Nations Development Programme and the Japanese tech giant NEC have signed a new memorandum of understanding to harness artificial intelligence for environmental conservation. This partnership aims to leverage advanced AI technologies to monitor biodiversity and promote a nature-positive society globally. By integrating NEC's technological expertise with the UNPAIDS Development Framework, the initiative seeks to create scalable solutions for protecting endangered ecosystems and restoring natural habitats. Restaurants are increasingly turning to AI-generated imagery to populate their digital and physical menus, but the results are proving polarizing for diners. While these tools offer a cost-effective way to create high-quality visuals, many customers find the synthetic images uncanny and unappetizing compared to real photography. This shift raises concerns about authenticity in the dining experience, as the gap between a polished AI-rendered plate and the actual meal served continues to widen. Welcome to the first edition of PowerPlay. Strumenti offrono un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità. Molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di PowerPlay. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale. Integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI, l'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale, integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UP. L'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi i rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cello Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership è Curiosity into a daily habit for its smartphone audience. The legal battle over AI training data is heating up as the Seattle Times and Newsday have joined the growing list of news organizations suing OpenAI and Microsoft. The publications allege that the tech giants use their copyrighted journalism to train large language models without permission or compensation. This latest move highlights the intensifying tension between traditional media outlets and the rapid development of generative AI technologies. A group of hikers was recently rescued after a navigation and planning error involving Google's AI, Gemini, left them stranded in the wilderness. According to the sheriff's office, the AI provided inaccurate advice, instructing the group to carry significantly less food and water than was necessary for their trek. This incident serves as a stark reminder of the potential risks of relying on large language models for critical safety decisions in outdoor environments. That's all for now. Thanks for listening, and enjoy the music on Cellodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CieloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto

profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CieloDex Radio.

tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CieloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CieloDex Radio.

Saludix Radio, the tech news. Today is September 8, 2006 hacks. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Advertising industry titan Sir Martin Sorrell is weighing in on the profound impact of artificial intelligence on the creative landscape. He explores how automation is reshaping traditional agency models, challenging the industry to balance technological efficiency with human ingenuity. The discussion highlights a pivotal shift for marketing professionals as they navigate a future where AI becomes a core component of the creative process. Despite ongoing US trade restrictions, a major blacklisted Chinese tech giant has reportedly found ways to continue acquiring high-end American AI chips. Investigations reveal how these companies navigate complex export controls to secure the hardware necessary for advanced computing power. This ongoing loophole highlights the significant challenges the US faces in curbing the flow of critical technology to strategic rivals. Apple's much-anticipated overhaul of Siri is facing a potential reality check as early testers report a significant drop in engagement. While the initial beta version sparked excitement with its revamp, che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali statunitensi.

strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CieloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella

I primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CieloDex Radio.

cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare

di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CieloDex Radio.

c'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventa una componente centrale del processo creativo. Nonostante le continue restrizioni commerciali degli Stati Uniti, un importante colosso tecnologico cinese inserito nella lista nera avrebbe trovato dei modi per continuare ad acquistare chip di intelligenza artificiale americani di alta gamma. Le indagini rivelano come queste aziende riescano a superare i complessi controlli sulle esportazioni per assicurarsi l'hardware necessario per la potenza di calcolo avanzata. Questa falla persistente mette in luce le significative sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per frenare il flusso di tecnologie critiche verso i rivali strategici. La tanto attesa revisione di Siri da parte di Apple sta affrontando un possibile banco di prova, poiché i primi testatori segnalano un calo significativo dell'interesse. Sebbene la versione beta iniziale abbia suscitato entusiasmo con le sue funzioni rinnovate, molti utenti trovano che l'esperienza non riesca a mantenersi nel lungo periodo. Con il rilascio ufficiale ormai imminente, la sfida per Apple resta quella di trasformare la curiosità iniziale in un'abitudine quotidiana per i propri utenti di smartphone. La battaglia legale sui dati di addestramento dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, poiché il Seattle Times e Newsday si sono aggiunti alla crescente lista di testate giornalistiche che stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft. Le testate sostengono che i giganti tecnologici abbiano utilizzato il loro giornalismo protetto da copyright per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza autorizzazione né compenso. Questa ultima mossa mette in luce la crescente tensione tra i mezzi di informazione tradizionali e lo rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Un gruppo di escursionisti è stato recentemente soccorso dopo che un errore di navigazione e di pianificazione, causato dall'intelligenza artificiale Gemini di Google, li ha lasciati bloccati nella natura selvaggia. Secondo l'ufficio dello sceriffo, l'intelligenza artificiale ha fornito consigli errati, istruendo il gruppo a portare significativamente meno cibo e acqua del necessario per il percorso. Questo incidente funge da forte monito sui potenziali rischi derivanti dall'affidarsi a grandi modelli linguistici per decisioni critiche sulla sicurezza in ambienti all'aperto. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il titano del settore pubblicitario, Sir Martin Sorrell, si esprime sull'impatto profondo dell'intelligenza artificiale nel panorama creativo. Egli analizza come l'automazione stia rimodellando i modelli tradizionali delle agenzie, mettendo alla prova il settore nel trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e ingegno umano. Il dibattito mette in luce un cambiamento cruciale per i professionisti del marketing, mentre si orientano verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale